Anshapala. Kone nera nguo kopele ule minkenduela. Tonight, wipa naruha wanyono Yvonne Vash. Nemu yenduela kawe onna savo. Narmano wo savo.

0: vacane vacane yako hola mlapone 4 horas ni 41 minutos. Ding ding ding. Alaka laka laka do.
1: Cannot bring your joy.
0: Osa wa kwasa kwasa. Nivirakaya provincio cabo delgado wa Polonia sanielava Zambezia. Okuma nela wa provincia sese.

L'anonimo è Catufu. Anotoni wiki malaria. Erita ya malaria. Eri emosa entunia wera. Atuwo temini samarele.

senza patria. A danza da vida, ingoma ya manamilo. Yelele mama, nguvala kwa didi bila vilati.

anakulu jo angwingile mede la ulanda nangu jo ngovina bila vilati mpaka nelo nangu mwenu senza patu senza patu senza patu senza patu ha.